Tere tare tani sare ni sani tere re tare sani sa. Tere tare tani sare ni sani tere re tare sani sare re sare re ni sa sani tere tare tani sare re tani sa. Tere tare tani pa pani sare pani pare re tare tani pani sa.